0: Aria è morta.
1: Più bene. Esseri umani, vi comportate così proprio perché siete uomini. Litigate.